0: Radio Number One, le 2:01.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte su

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Ciao a tutti, incombri, colla. Allora, io penso che, visto che faccio una vita in vacanza, perché ho ereditato, sì, un grosso patrimonio, potrei venire a lavorare in radio, perché comunque c'è una bella parlata e comunque potrei sostituire magari quel meteorologico che sta lì. Buona giornata, fatemi sapere.
2: Ultime notizie dalla Peugeot 208 blu in direzione Milano. Se vedete una pazza che canta come una sfegatata le musiche di Radio Number One, anzi volevo fare i complimenti a chi le seleziona, sono io. Siete troppo fantastici, mi tenete tanta compagnia e non si può non essere allegri con voi. Grazie ragazzi, vi lovo!
3: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Buongiorno combriccoli. Oggi col tempo così l'entusiasmo è pari a quello della donna più triste di Spagna, la famosissima Judy Morales.
2: Ciao scombricolati, una cosa veloce, visto i posti dove si fanno. Io quando mi sono sposato, cioè prima di sposarmi, le disse a mia moglie: ok, bello, dopo quando avremo la casa gireremo tutti gli angoli. Oh cazzarolo, ma mica ha fatto tutta la casa rotonda, ma fregato. Ciao Luca il furgonaro.
3: No, però un po' di decenza. Certo che vedere Sergio con le nacchere e ballare alla Natalia Strada senza parole.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno, è sempre un piacere parlare con voi. Cosa si fa stamattina? Si va a lavorare come sempre. Vabbè, però volevo iniziarla con una piccola freddura. Perché la luna di tanto in tanto salta la cena? Perché è piena. Ciao a tutti, Alberto da Brescia.
2: Comunque ragazzi, non stiamo bene per niente, ma proprio per niente.
3: Prossimamente sugli Sgombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere. Number
4: one! Gli Sgombricolati del Mattino.
5: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
4: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole ancora sulle regioni settentrionali, da segnalare solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini nel pomeriggio. Calde d'afa molto intensi, con picchi anche di 37-38 gradi in pianura nei grandi centri urbani, minime che si manterranno tropicali, con caldo infatti che continuerà a farsi sentire anche di notte. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Subway.
1: Amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
2: Uè, Fulminati, allora i fratelli dei nonni sono gli zii dei nostri genitori, quindi non so che zii sono nostri. E invece le nuore sono le abitanti di Nuoro.
3: Ciao scombriccola. Quando il leone va via, i gatti appaiono. Quando il leone torna, i gatti spariscono. E questa radio comanda Laura Baside, perché è boss. E tutti gli altri lavorano per lei, soprattutto Sergio Sironi e Pat Romano. Buona giornata, Max.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombricolati del Mattino.
1: Cazzo, ne avete rovinati tanti di ascoltatori, eh?
2: Buongiorno, bella gnoccolona! Ciao, teste di fagiano!

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Pronto? Buongiorno signori. Volevo un appuntamento allo studio psicologico La Combricola. Mi raccomando, però voglio il lettino, voglio sdraiarmi perché devo rilassarmi. Mi potete dare un appuntamento? Grazie. Buona giornata, scombricolati.
2: Buongiorno Combricola, mio nonno Pietro era spassosissimo, quando si andava al mare, 7 nipoti, tutti maschi fra l'altro, e ci curava tutti, quando eravamo lì su in riva al mare e ci diceva guardate un sasso che galleggia, vi lascio immaginare che cos'era. Buona giornata!

0: ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco!
1: Gli scombriccolati del mattino!

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Beh, io ricordo una frase molto importante di mio nonno che mi ha cambiato davvero la vita, mi ha segnato, ed è questa: ricordati, caro nipote, nella vita non lasciartene scappare nemmeno una, perché si vive una volta sola, goditela tutta.
2: Dormi Sergino, dormi piccino, piccino si fa per dire, che parromano ti tiene la mano.
3: Gli sgombriccolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Ragazzi, a Sanremo dovete andare voi, porco cane, a Sanremo siete troppo forti. Ciao, grazie per la compagnia, Roby da Lecco.
2: Ah, qui la fortuna non va lì, qui, qua, la fortuna viene qua.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Buongiorno Combricola, cosa dicono due occhi per dare il loro consenso? Ok, ciao Federico.
2: La Combricola, la Combricola, la Combricola, la Combricola.
3: Allora, cari miei mariachi e radiofonologi, voi dovete aiutarmi, dovete chiedere a tutti come posso fare a cambiare la stazione della radio che c'è in officina e cercare di mettere Radio Number One.
4: Shadow Max!
5: C'è chi ha già fatto tre caffè e chi non sa ancora nemmeno come si chiama. Tranquilli, gli scombricolati del mattino tornano domani dalle 5 alle 7. E ora la combricola!

0: buongiorno scompiccolati, sono le 7:01, tra poco si comincia, buon lunedì.
1: Radio Number One Notizie.
2: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alizia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicina a quella della madre. Preceduta da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, su X parla di progressi significativi. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga al-Mashri per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, torture, violenze sessuali. Fermato dalla Digus in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia nonostante il mandato dell'AIA con un volo di Stato. Calcio, mondiali, Spagna valanga sull'Arabia Saudita 4-0. Il Belgio non va in oltre lo 0-0 contro l'Iran, pari anche tra Uruguay e Capoverde, 2-2. L'Egitto supera 3-1 la Nuova Zelanda ed è tutto grazie dell'ascolto da Alessandro Cisilin.

0: Ciao.
1: Buongiorno, buongiorno. Spagna Valanga e la nostra Manu Doriani si presenta con la t-shirt della Spagna.
0: Maglietta della Spagna, buongiorno. Con allegria iniziamo questo lunedì, almeno dal punto di vista calcistico. Buongiorno, buongiorno Sergio Stironi.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. C'ho anch'io la maglia della nazionale.
1: Se non si sa di quale,
2: no,
1: però
2: non si sa.
0: È tutta blu con dei fiorellini rosa.
1: La nazionale
2: dei giardinieri.
1: Dei giardinieri, va bene, va bene.
0: Credi un po' del Curaçao, di che colore ce l'ha la maglia del Curaçao?
1: È un blu elettrico.
0: Un blu Curaçao.
1: Blu Curaçao, sì.
0: Curaçao.
1: Ha ottenuto il primo punto al suo mondiale, dai, alla grande Curaçao.
2: Ma come
0: senti,
2: fao?
0: Ma se la porti tutto il giorno la maglietta del Curaçao e sudi, ti ubriachi.
2: Ma credo che per trasferimento sono già ubriaco.
1: Fradicio.
0: Ma sì, è una scusa. Sono simpatica, come sono simpa, buon lunedì, scapricolati!

0: Soul, si chiama così questa bella canzone d'amore con cui abbiamo deciso di iniziare la giornata, ma che dico la giornata, la settimana, il nuovo di Bruno Mars su Radio Number One. Buongiorno.
1: I primi della classe qui con noi, hey, hey. I primi della classe qui con noi, i primi della classe qui con noi.
0: Yeah, i primi della classe qui con noi sono qui, sono quelli che si svegliano molto presto e pensano a noi. Patrizio, con la tua sensuale voce potresti leggere il messaggio di questa nostra ascoltatrice? Ci tiene un sacco perché ne ha mandati 1, 2, 3, 5, 6.
2: Ne ha mandati 6. Tra l'altro la fotocopia, perché il primo praticamente ripetuto 3 volte.
0: È molto bello però.
2: Allora, potete gentilmente fare gli auguri di buon compleanno al mio marito Andrea. Ma che dolce, oh, che carina. La vita ci ha messi a dura prova e io non potrò mai ringraziarti abbastanza per come ti prendi cura di me. Buon compleanno al mio angelo custode in carne e ossa, più 53 col cuoriccione, Barbara di San Vittore Olona, provincia di Milano.
0: Brava. Auguri! Ma
3: auguri, Andrea. That's love. That's
0: auguri, amore. Hai un amico carino come te da presentarmi?
3: No.
0: No, ok, grazie, a posto così.
4: Buongiorno combricola.
0: Sì?
4: Chi è l'attore che ha sfondato una vetrata?
2: Am...
4: John Travolta. Federico, ciao.
3: Ma non una volta, l'ha fatto anche un'altra volta.
0: Esatto, un'altra volta. Che ridere che mi fa Federico. Fa sempre queste freddure che ci lasciano un po' così. E c'è un bel augurio da un nostro ascoltatore che ci vuole bene. Massimo, grazie. Grazie.
5: Ciao scombricolati.
2: Ciao.
5: Sono Massimo da Bergamo. Ma quale Sanremo e Sanremo? Voi dovete andare a San Vittore.
0: Grazie.
5: Quello è il vostro posto.
3: Grazie.
5: Buona giornata, svalvolati.
0: Grazie.
3: Però, però San Vittore Olona.
2: Sì, sì, Olona.
0: San Vittore Olona, come la nostra amica di prima, certo.
6: Dai, dai, devo tenere duro.
0: Dai.
6: Dai, devo tenere duro, arriverà a dicembre.
0: Ah, sì.
6: Quando poi vado su a Castione della Presolana.
2: Fa fresco lì.
6: Ti metto là al fresco. Il freddo di Castione della Presolana è diverso dal freddo della Brianza.
0: Eh.
6: Brianza.

0: Imagine Dragons 2017 su Radio Number One alle 8 e 12 minuti. Parliamo di meteore questa mattina nella copricula, nella copricula!
1: Qual è quel personaggio che ha avuto il suo momento di gloria e poi è caduto nel dimenticatoio e volete avere notizie? Questo è il posto giusto. Chiedetevi, sarà dato. Assolutamente.
0: Esatto. Chiedi a Patrizio Romano.
2: Ciao scombriccoli.
1: Ciao.
2: Allora, vediamo se il Pugs c'è. Se c'è il Pugs, il cantante degli A, Morten Harten. Che fine ha fatto? Morten?
1: Non è morto, è morto, ma porca miseria.
0: È Viven.
1: No, ha avuto dei problemi di salute, però.
3: Davvero?
1: Allora, cantante degli A, Morten Harket, attualmente si dedica alla gestione della sua vita privata. Si è un po' tolto dalle luci dei riflettori. Ha avuto problemi di salute dopo aver annunciato il 2025 di essere affetto dal morbo di Parkinson. Insomma, deve risolvere un po' di problemini personali. Certo. Dai, gli facciamo tanti
0: auguri.
1: Che buono
0: che era Morten Harket.
1: E ancora adesso un bonazzo, comunque, nonostante sia del 59, quindi abbia 67 anni, ancora un bonazzo.
0: Tra l'altro
1: garantire.
0: Quel video lì, quello di Take On Me, dove lui praticamente un po' era umano, un po' era cartone animato, era rivoluzionario per l'epoca, cioè adesso con l'intelligenza artificiale lo fai sul telefonino, all'epoca invece era una cosa molto molto elaborata e sicuramente tecnologicamente avanzatissimo.
4: Buongiorno scombriccolati.
0: Ciao.
4: Allora, la mia domanda è: ma Leda Battisti, che ha fatto tipo un singolo due a fine anni 90, che fine ha fatto?
1: Che fine ha fatto?
4: Buona giornata.
1: Ma che fine ha fatto la Leda Battisti?
3: Ma che fine ha fatto
0: voce che
3: c'ha
0: questa ragazza.
1: Hai capito.
0: Che fine fa?
1: Allora, Leda Battisti continua la sua carriera come cantautrice, compositrice e chitarrista, è una brava chitarrista. Recentemente è tornata sulla scena musicale con il singolo Sole, Mare e Vento. Lavora in studio per un nuovo album, tra l'altro, quindi ha continuato la sua carriera, diciamo un po' lontano da quelli che sono i riflettori.
0: Magari
3: un giro per le Baleari, insomma. Sole, mare, vento.
0: Allora, buongiorno Copricola. Il Festival di Sanremo è pieno di meteore. Vi ricordate Lisa, che a fine anni 90 aveva cantato sempre, Federico?
1: È vero, Lisa.
0: Ma ricordi?
1: Chi non si ricorda Lisa dagli occhi blu? Chi
3: no,
1: l'ha dimenticata?
3: No, era Mario Tessier.
1: Ah, ok. È pseudonimo di Annalisa Panetta, allora nota per questo brano che ha vinto anche un programma di allora. Vive a Latina, ecco, queste sono le indicazioni che vi do.
0: Basta.
1: Continua a portare avanti la sua carriera musicale e a curare la sua community online. Purtroppo dopo la delusione di Sanremo non è più riuscita a tornare sul palco del festival e ad avere insomma quel successo che ha avuto insomma per quella stagione.
3: È un po' meno
1: diciamo.
3: Famosa dei Jalis, insomma.
0: Esattamente.

0: Nella Vanoni, Santa Allegria, su Radio Number One, Santa Allegria.
1: Qual è il personaggio che ha avuto il suo momento di gloria e avete perso le sue tracce? State chiedendo informazioni. La meteora.
0: Esatto, ci sono un sacco di persone che chiedono di Scialpi, l'abbiamo già detto, sta bene, insomma.
1: Sì, sta bene, che è la cosa più importante. Sì, sì, ha cambiato bene i connotati, insomma, i tratti somatici sono un po' diversi, ecco.
0: L'unica cosa certa che sappiamo di lui è che ha fatto dei lifting, sì, diciamo. Sì. Allora, una cantante francese che mi piaceva un sacco.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, Damiano.
0: Allora, aspetta, scusami, un po' veloce.
3: Fatto Lio. Ve la ricordate? Lio, sicuramente. Lio, certo. Amour solitaire.
0: L'amour solitaire.
3: Così, curiosità.
0: Così, curiosità. Che fine ha fatto Lio? Quella che cantava l'amour solitaire. I tuoi animi.
1: Aspetta, che arriva. Allora, Lio, un attimo, perché sai.
0: Allora, se non ci sai dare delle risposte.
1: No, adesso sto arrivando. Allora, innanzitutto, Lio, dovete sapere che non è affatto francese.
0: E di dov'è?
1: Allora, è addirittura portoghese.
0: È portoghese.
1: Eh sì, lo nomino di Wanda Maria Ribeiro Furtado da Fares.
0: Ma poi, pensa a te, proprio un'altra roba.
1: Allora, è naturalizzata belga, cantava appunto in francese. E ha una famiglia vastissima, credo 4, 5, 6 figli. Si è tolta dalla vita artistica e ha una vita privata molto intensa. Sì, si è data da fare.
0: C'ha il suo bel da fare con 6 figli, diciamo.
1: E ha appena compiuto 64 anni. Proprio qualche giorno fa, il 17 giugno, ha compiuto 64 anni.
0: Grazie, Patrizio.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Sfinge, ci sei?
6: Chi è?
5: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
6: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
5: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
6: Umano! Come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi è

0: abilità.
1: Rieccoci insieme, cominciamo con la pedemontana. C'è un veicolo fermo allo svincolo di entrata di Lentate sul Seveso in direzione SP35 con rallentamenti. Per quanto riguarda il resto della rete autostradale, sulla 8 la Milano-Varese code tra Castellanza e Busto Arsizio, direzione Varese. Sulla 1 la Milano-Bologna code tra Modena Nord e allacciamento A22 del Brennero in direzione Milano. Sulla 4 nel tratto Torino-Milano rallentamenti e code a tratti tra Chivasso Ovest e Brandizzo, direzione Torino per lavori. Sulla 7 la Milano-Genova ci sono code tra allacciamento A10 e allacciamento A12, direzione Milano. Sulla A12 invece la Genova-Livorno code tra Genova Est e allacciamento A7, direzione Genova. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo un incidente tra Roma e Castel Madama sulla A24, la Roma-Teramo, e poi abbiamo traffico rallentato anche per quanto riguarda la A1 tra Vicovaro e Carsoli per perdita di carico. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della combriccola.

0: Dance No More, il pezzo nuovo di Harry Styles su Radio Number One nella combriccola, il momento di un nuovo focus, quindi un sacco di informazione come sempre. C'è Pat Romano pronto a raccontarci tutto.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra relazione, ancora pochi giorni e poi dal primo di luglio, attenzione, scatta il dazio europeo di 3 euro sui piccoli pacchi provenienti dai paesi extracomunitari. Anche le spedizioni di valore inferiore a 150 euro, finora esenti, saranno soggette a questa tariffa. E in Italia, attenzione, perché il prelievo rischia di essere doppio. Oltre al dazio dell'Unione Europea, partirà anche la tassa di 2 euro prevista dalla legge di bilancio e poi sospesa fino a luglio. Con entrambe dunque in vigore, il costo aggiuntivo arriverebbe a 5 euro per spedizione, cui si aggiunge poi l'IVA. Confetra, che è la Confederazione delle Imprese del Trasporto e della Logistica, chiede di cancellare subito la tassa nazionale di 2 euro per salvaguardare il comparto. La doppia tassazione sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro va fermata perché provocherà un crollo di almeno il 50% del traffico merci e farà perdere 25 milioni di euro allo Stato, così ha scritto il presidente di Confetra in una lettera al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Pillole di sport, ai mondiali di calcio proseguono le sfide della seconda giornata dei 12 gironi. Nel gruppo H, riscatto con goleada della Spagna, dopo il pareggio con Capoverde, 4-0 all'Arabia Saudita, mentre l'Uruguay, nello stesso raggruppamento, è stato fermato proprio da Capoverde sul 2-2. A sorpresa invece nel girone G, il Belgio non va oltre lo 0-0 contro l'Iran. In nottata l'Egitto ha superato la Nuova Zelanda per 3-1. Oggi alle 19 si gioca Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. In MotoGP Marc Marquez trionfa anche in Repubblica Ceca, 101esimo successo in tutte le classi per il campione spagnolo, il 75esimo in MotoGP, sul podio anche il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia. Nono Martin, che rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica, più vicino peraltro anche Marquez, ora a meno 40. Chiudiamo con la scherma, l'Italia scherma che chiude gli europei in Francia con il suo quarto oro, che vale anche la vittoria del medagliere. Lo vincono questo oro i fiorettisti, che in finale surclassano 45-22 i padroni di casa francesi. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: World of Dawn di Bob Sinclair su Radio Number One alle 8:34. Vi volevo dire una cosa, che tra poco giochiamo perché abbiamo dei regali per voi. Basta.
1: Sulle meteore, insomma, quei personaggi dei quali avete perso le tracce, chiedeteci.
0: Che ogni tanto dici, ma chissà che fine avrà fatto? Chi?
2: Ciao ragazzi, sono Luca D'Amante. Ho visto che mi avete già illuminato su Sharpie, vorrei sapere che fine ha fatto quell'abbondante bonazzona della Timmy Cansino, indimenticabile star delle Drive-In. Ciao.
0: Madonna, ma dove sei?
1: La Timmy Cansino, ragazzi, grande attrice degli anni 80. Allora, adesso ricopre il ruolo di opinionista fissa a Uomini e Donne su Canale 5 con la Maria De Filippi. Quindi la puoi trovare lì. Sì. La trovi.
0: Ma sai
1: lì.
0: Che non l'ho mai. Mi capita ogni tanto di vederlo, Uomini e Donne, mi diverte un sacco. Quello della terza età, sinceramente.
1: E a fianco proprio a Gianni Sperti e Tina Cipollari. C'è un terzo trono dove c'è lei.
0: Non l'ho mai vista. Vabbè, buono sapersi. Allora, un'altra nostra ascoltatrice chiede di Caterina, quella che cantava Aeroplano che te ne va.
1: Scritta da Max Pezzali. Allora, scelto Caterina, ha scelto di allontanarsi definitivamente dai riflettori, insomma, della musica, dello spettacolo. Oggi si dedica alla sua vita privata, continua a scrivere e comporre musica in autonomia, mantenendo però un filo diretto con i suoi fan tramite i suoi canali social, quindi la potete contattare lì.
0: Ecco, contattate Caterina e chiedetegli poi quell'aeroplano dove è andato,
1: chissà,
0: diciamo.
1: Boh, non lo so.

0: di Summer J. Amo, è il momento di giocare. Amo, amo, facciamolo lento.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Che meraviglia, ve l'avevo detto, io ve l'avevo anticipato. E adesso Radio Number One ti regala natura e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania, sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Devi semplicemente mandare un messaggio WhatsApp al 393-444-0444 con il tuo nome e la risposta alla domanda di Pat Romano.
2: La domanda è: qual è il fiume più lungo d'Europa? Quattro le opzioni: Danubio, Volga, Reno e Po. 393-444-0444.
1: La combriccola di Radio Number One.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: grande evento!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee!
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: 83 sono le grandi canzoni di Radio Number One, ci hanno riportato indietro fino lì. Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan. Allora, stiamo giocando con i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania, sul Lago Maggiore, tra i più famosi giardini botanici d'Italia. E abbiamo chiesto ad un nostro ascoltatore praticamente qual è il fiume più lungo d'Europa. Sono molto, mi ha consolato questa cosa qua, perché io l'ho sbagliato e l'hanno sbagliato il 90% degli ascoltatori che hanno scritto. Allora, le possibilità erano 4, vero Patrizio?
1: Assolutamente sì, Danubio, Volga, Reno e Po. Quale sarà dei 4?
0: Ecco, ce lo dice Patrizio.
1: È caduta la linea. È caduta la linea.
0: Si chiama Patrizio Fabrizio lui.
2: Vittorio.
0: Chissà perché. Patrizio Fabrizio Vittorio. Allora, Vittorio è stato il primo a rispondere esattamente. Tutti dicevano Danubio. E anch'io avrei detto Danubio. Invece
1: è Volga. Tra l'altro, 3531 chilometri. Non finisce più.
2: Li ho fatti tutti a nuoto.
0: Pensavo in canoa.
2: No, a nuoto.
0: Quindi quindi Vittorio, vabbè, anche se è caduta la linea non importa, tanto lo ricontatteremo perché abbiamo il suo numero, ha vinto, avrà in regalo questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, dove andrà sicuramente a godersi questo spettacolo della natura meraviglioso.

0: Businessman, il pezzo di dito nella piaga su Radio Number One. Ritorniamo a bomba dopo aver regalato appunto biglietti. Abbiamo un sacco di regali in questi giorni, in questa settimana. Fate attenzione perché ne abbiamo veramente tanti. Ritorniamo a bomba sulle meteore.
1: Quel personaggio che ha avuto il suo momento di gloria e chiedete notizie perché avete perso le tracce di lui o di lei. Quali sono i prossimi, cara Manu?
0: Ne ho due. Il primo è Alejandro Baldi, te lo ricordi, che cantava con Francesca Lotta Non amarmi.
1: Allora, Alejandro Baldi vive a Greve in Chianti, in provincia di Firenze, e continua a lavorare nel mondo della musica, però nonostante le sue vittorie al Festival di Sanremo, appunto tra cui Non amarmi, anche Passerà, si dedica oggi principalmente all'insegnamento musicale, alla musicoterapia. Bello. E poi comunque prosegue con l'attività di spettacoli dal vivo.
0: Allora, ciao Combriccola, che fine hanno fatto i Vernice, quelli che cantavano andavamo su e andavamo giù.
1: Mamma mia, sono volati gli stracci.
0: Perché
1: sono andati in rotta di collisione con diverse cause legali. Tra l'altro Stefano Dorazio, che era il frontman di questo gruppo, ha detto: sono stato rovinato dai processi, 20 anni di cause legali. Il gruppo si è sciolto già nel 96, dopo appunto quel successo. E poi su e poi giù. E lui ha continuato a lavorare come cantante solista, ma l'hanno filato in pochi, credo. E più di recente è tornato sulle scene musicali con un nuovo progetto, un disco intitolato I Grandi Sogni. Però ripeto, questo successo ormai è evaporato.
0: No, mamma mia.
2: È asciugata la vernice.
0: Sì, è asciugata. Sì.

0: Meteore, lui invece è sempre sulla cresta dell'onda e non solo a Natale, va bene, non è solo un cantante da Natale, Michael Bublé è un cantante per tutte le stagioni. Il pezzo si chiama Hollywood su Radio Number One. Stiamo parlando di Meteore, l'ultimo.
1: Epa, qual è l'ultima meteora che dobbiamo andare a scoprire che fa oggi?
0: Mamma mia, che questa qua non me lo ricordavo proprio.
2: Ragazzi, io mi sono sempre domandato, ma che fine avrà fatto Charlie, quello che cantava Faccia da Pirla? Io avevo il remix che era fatto a specchio e praticamente tu ti guardavi, c'era su Faccia da Pirla, ti specchiavi.
1: È vero.
2: Boh, secondo me ha messo su una bancarella tutta un euro.
0: Vediamo.
1: Tra l'altro uno dei dischi più venduti del 1988, Faccia da Pirla. Allora lui era ed è, perché è ancora vivo ovviamente, Charlie Marchino, romano di Roma, adesso ha 62 anni, non fa più il cantante. No. Chissà come mai, ha confessato che era stonato, che non ha mai avuto voce per poter fare il cantante.
0: Veramente?
1: Adesso fa il produttore, ha un diploma di geometra che non ha mai esercitato, è stato anche batterista, questa è una curiosità, della band di Joe Squillo nel 1982 e ha collaborato nell'ufficio promozioni della Polygram, che è stata una grande etichetta, ed è una grande etichetta.
0: Hai capito? Va bene, bravo. Beh, evidentemente ha guadagnato con le royalties di Faccia da Pirla. Ma non è Sei un Pirla,
1: no,
0: Faccia da Pirla.
1: Sì, Faccia da Pirla però il titolo. Ah, sì,
0: non me la ricordo, adesso andiamo a cercarla, dopo la sentiamo.
1: E poi andiamo allo specchio a guardarci. Sì.
3: La Combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Questa è Radio Number One, un minuto alle 9.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round dei colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre mezzo milione di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno tenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti dalla vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: mai più.
1: Mi mette un sacco di allegria questa nuova canzone di Noemi. Tu cosa fai questa sera su Radio Number One? Buongiorno, buona mattinata.
2: È arrivato il divinatore.
3: Sono divinatore. La settimana scorsa che sì. Abbiamo indovinato con i formaggi. Perché...
2: Edoardo De Filippo.
3: Non ha ragione, Edoardo.
2: Vabbè, ok.
3: Ma non si può fare. Allora, stavate chiedendo a tutte le persone, gli amici ascoltatori, che fine ha fatto questo, che fine ha fatto quello, che fine ha fatto quell'altro. E sono belle domande.
2: Edoardo, calma,
3: E io ho tre personaggi e non se ne sa più niente. Che fine hanno fatto? Cominciamo con Giulio Cesare.
2: Giulio Cesare è morto da mo.
3: No, è diventato un liceo classico a Roma.
2: Vabbè, certo, intitolato.
3: Molto frequentato, molto bello, ha fatto carriere il ragazzo.
2: Insomma, vabbè.
3: Poi Leonardo da Vinci.
2: Un altro istituto.
3: No, è un aeroporto. Prima inventava macchine volanti, adesso ritarda i voli. E insomma, è rimasto nell'ambiente, capito?
2: Vabbè.
3: E chiudiamo con lui.
2: Ho paura.
3: Cristoforo Colombo.
2: È diventato che cosa?
3: No, prima ha scoperto l'America, è diventato una via. Adesso ti porta al supermercato.

0: Si chiama proprio così, You Know That I'm No Good, il pezzo di Amy Winehouse su Radio Number One nella Cumbricula. È il momento di voltare pagina, lasciandoci alle spalle le meteore e guardando al futuro.
1: Sì. A questo proposito, vorrei approfittare del mezzo radiofonico per fini personali, come si suol dire.
0: Cosa devi fare?
1: Siccome parliamo di compleanni, devo fare gli auguri a un mio grande amico che è Thomas, che compie gli anni proprio oggi. Tanti, tanti auguri, Thomas. Tocca Thomas. Allora, parliamo di compleanni, perché la domanda è: siete tristi quando arriva il giorno del vostro compleanno? Sembra una domanda stupida, ma in realtà non è così. C'è un recente sondaggio che evidenzia come l'83% delle persone ha provato almeno una volta delle emozioni negative legate al proprio compleanno. Non vi dico che tutti gli anni si è tristi, però c'è quell'anno magari o quegli

0: quando c'è il compleanno, siete tra quelli che festeggiano con allegria, gioia, magari pubblicando anche sui social, come dire, la torta perfetta, i calici alzati con il brindisone,
1: amici,
0: oppure tra quelli che si sentono improvvisamente scarichi, un po' nervosetti, un po' anche malinconici.
1: Io non festeggio, non mi piace,
0: profilo basso, fari spenti,
1: La cosa strana è che allora io non ho festeggiato e mi sono sentita, ma no, triste no, però non volevo che fosse un giorno come gli altri quando ero più giovane. Cioè, nel senso, quando non c'era motivo di preoccuparsi, perché erano appunto anni che passavano in gioventù, non mi piaceva festeggiare. Adesso invece sono proprio felice di festeggiare.
0: Perché ogni anno in più è un anno guadagnato.
2: Anche meno.
1: Sono sopravvissuta anche quest'anno, la vecchia ce l'ha fatta. E voi invece?
0: Io sono sempre della schiera di quelli che festeggiano, perché comunque è un anno che ha lasciato, un segno con cose negative, con cose positive.
1: Felicione
0: a tutti i costi no, però va comunque festeggiato. È un anno in più che, ripeto, è come mettere, sai che una volta quando si era militare facevi la stecca, no? Ecco, è come mettere un altro segnetto sulla tua stecca personale. Ci sta.
1: E Sironi?
2: Questi 60 io li ho festeggiati in una maniera meravigliosa, secondo me sono stati importantissimi, visto che dopo i 59
0: hai rischiato.
2: Ho rischiato i 60.
1: E voi scombricolati 393 444 0444. Cosa fate il giorno del vostro compleanno? Vorreste mandare tutti a quel paese o vorreste andare al bar a bere?

0: di noi.
1: Coez, Fra Quintale, che colpa ne ho? Che colpa ne ho se gli anni passano?
2: Che ci posso fare?
1: Passano per tutti, tra un po' è il mio compleanno, tra l'altro, vengo a festeggiarlo con voi, siete contenti? Yeah! Avete piacere? Qual è la domanda che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori?
3: Siete tra quelli che andate al bar a bere per dimenticare il compleanno o al bar a bere per festeggiare? Mettiamola così, dai.
1: Esatto, guarda, il mio giorno, il mio compleanno sarà il bar a venire da noi, noi andiamo.

0: per noi andare al bar.
1: Ciao mitici, io il compleanno lo festeggerò tra virgolette domani. Però mi intristisce la cosa perché mi si accorcia la vita praticamente.
2: Un anno in più che se ne va.
3: Ma sì, ma c'è sempre la soluzione.
4: Al bar, a bere, al bar, a bere, al bar, a bere, a bere, al bar.
0: Esatto, esatto. Non è l'unica che si intristisce.
5: Ciao, scombricolati. Ciao. Io, come avevo detto qualche tempo fa, io compio gli anni in febbraio, dico sempre, ma che cosa c'è da festeggiare? Cioè, divento vecchia di un anno in più, cioè, io non festeggio proprio un bel niente. Ah. Altro che al bar a bere al bar, ci mando gli altri al bar a bere. No, non festeggio.

0: da leggere.
1: Sì, beh, c'è anche chi festeggia invece. Festeggio sempre, per i miei 60 anni sono andata a Parigi con mia figlia. Mi piace festeggiare sempre anche quello dei miei familiari, dei miei cari.
2: Oh! Yeppa!

0: self-aware di Temper City, è uscito un ringhio di Temper City su Radio Number One nella combriccola.
1: La combriccola
2: di Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One. Con Radio Number One
3: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One
3: ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
1: Charlie Puth,
3: Pet Shop Boys,
1: Serena Brancale,
3: Dito nella Piaga,
1: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Sì, buongiorno da Meteo Pat. Mi fa morire la mano quando si scatena con le meteopattine in sottofondo, le meteopattine canarie capitanate dalla nostra Manu Doriani. Allora, ragazzi, fa caldo. Mamma mia, che secchiata d'acqua! Una cascata che mi ha inondato. L'elemento più rilevante di questa fase meteorologica che stiamo vivendo, che si protrarrà ancora per diversi giorni, non sarà tanto il raggiungimento di questi valori estremi di temperatura, quanto la loro persistenza nel tempo. È questo che ci sta sfiancando. Sì. Questo anticiclone africano, che secondo le ultime elaborazioni appare destinato a mantenere il proprio dominio almeno per l'intera settimana, favorendo un graduale aumento, sì, della canicola, del caldo, fino a valori prossimi ai 40 gradi in alcune zone d'Italia, anche del nord. Città come Torino, come Milano, come Firenze saranno circa 10 gradi in più rispetto alla media, Roma fino a 6 gradi sopra la media. Sì. Mamma mia. Aggiungiamoci poi l'aumento del tasso di umidità con conseguente afa. Oh, sì, ancora inondato. E le notti tropicali che ci faranno boccheggiare. Ancora zero termico, ovvero temperatura che non supera gli 0 gradi per l'intera giornata, che si posizionerà addirittura oltre i 4.500 metri di quota. Pensavo un'altra secchiata, mai fregato. Allora, dai, velocemente, dopo tutte queste belle notizie, vi diciamo che oggi e domani il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, ma attenzione ai temporali di calore pomeridiani, tardo pomeriggio verso sera, che si formeranno sull'arco alpino, in particolare tra oggi e domani su quello orientale del Triveneto, ma anche qualcosa in Lombardia. Mercoledì invece qualche temporale in più su Lombardia e anche Piemonte e anche nelle zone pianeggianti adiacenti. È tutto, ragazzacci.

0: sono davvero molto molto stilosi, molto raffinati, si chiamano Jungle, sono inglesi, il singolo The Wave alle 9:30 su Radio Number One, il momento del focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, condannata a ricevere 74 frustate perché si è esibita senza indossare il velo. Nel 2026 purtroppo accadono ancora queste cose. La condanna che il tribunale di una città iraniana di Qom ha inflitto alla cantante Parashtu Akhmadi e come lei al gruppo di 7 artisti con cui nel dicembre 2024 la 29enne aveva trasmesso un concerto da solista in diretta su YouTube. La sentenza parla di disobbedienza civile. Parashtu con altri musicisti aveva infatti improvvisato un concerto trasmesso in streaming che aveva raccolto milioni di visualizzazioni. Senza velo appunto, con un lungo vestito nero, con spalline quasi invisibili, oltre a un rossetto di colore acceso, aveva sfidato, diciamo così, le rigide regole morali che il regime degli Ayatollah impongono e continuano a far rispettare con la repressione. Oltre alla punizione corporale, abbiamo detto 74 frustate, gli 8 condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e per lo stesso lasso di tempo non potranno in alcun modo svolgere attività artistiche. Mi fermo qua e non commento. Sono invece oltre 26 milioni le persone in Francia, parliamo di caldo oltralpe, che abitano nelle zone dichiarate a massimo rischio dal Servizio Meteorologico Nazionale, questa volta francese. Oggi la situazione dovrebbe addirittura peggiorare con un ulteriore aumento delle temperature. Pensate un po' che la Torre Eiffel e altre attrazioni di Parigi hanno installato sistemi di nebulizzazione per cercare di rinfrescare per quanto possibile la folla, soprattutto le folle di turisti. Poi, niente sport all'aperto, stop alla vendita di alcolici al pubblico, e qui insomma, quando si parla di niente da bere, insomma, storciamo un po' il naso anche noi della combriccola. Sono due queste delle misure d'emergenza che la Francia ha adottato per fare fronte a questa ondata di caldo africano. Paese d'Oltralpe che ha fatto schizzare le temperature fino a 40 gradi nel weekend. Per la giornata di ieri 35 dipartimenti, poco più di un terzo di quelli totali, è stata dichiarata allerta rossa. In quasi tutti gli altri il regime è da bollino arancione. A salvarsi in tutta la Francia sono soltanto la Borgogna e le Ardenne, che invece sono state sferzate da violenti temporali estivi. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One. Everybody get up.

Pensa a quanti neuroni, pensa a quanti cervelli per realizzare questa canzone. Un po' come nella combricola di Radio Number One, eh? Patron Mano, Sergio Sironi, Manuela Doriani, quanti cervelli. Ah!

0: Sì, è già tardi.
1: Troppo. Facciamolo lento.
2: E gna, sì. Eh? E gna, e gna, eh? E gna.
0: Poi... poi basta però, ecco qua, allora una bella compilation così per farvi vedere quanti cervelli ci sono appunto in questo programma. Stavamo parlando di compleanni, vero?
3: Sì, sì, sì. Voi siete tra quelli che festeggiano con allegria magari pubblicando le foto delle vostre feste, le vostre cene, la vostra torta, i vostri brindisi, oppure tra quelli che si sentono improvvisamente scarichi?
0: Oppure gno, oppure gno, gno, gno, gno,
3: nervosi, gno, anche un po' malinconici.
4: Buongiorno carissimi, allora di base sì, lo festeggio, mi piace anche abbastanza, vale baldoria, a volte dura più giorni perché sai, festeggia con una famiglia, poi con l'altra, con gli amici, eccetera eccetera, è molto carino essere un po' al centro della situazione, ma mi mette un filo di ansia perché non amo le sorprese, non amo i regali. I regali per me sono un po' come le barzellette, sai che potresti già conoscerli, potrebbero non piacerti, ma comunque dovrei ridere o sorridere. Sei bella questa. Ecco, e quindi questo mi mette un po' d'ansia, però sì sì, li festeggio, li festeggio.
0: È vero, che lo guardi ti fa schifo e dici oh, lo volevo proprio
5: un cucchiaio per l'insalata russa.
0: Che meraviglia, la mangio tutti i giorni, guarda.
6: Sono la Steffi, io festeggio perché un anno in più va tutto bene, soprattutto come dice il Vasco, io sono ancora qua. Già, ciao.
0: Ciao. Ha mandato una cosa molto divertente questa nostra ascoltatrice. Oggi in Africa è prevista un'ondata di caldo anomalo proveniente da Lambrate. Fa molto ridere, è vero, fa più caldo qui.
7: Quando ero piccolo odiavo il giorno del mio compleanno perché il 24 di agosto erano tutti al mare i miei compagni e io ero a casa da solo, mai festeggiato. Adesso che sono grande mi piace da matti perché sono sempre al mare, aperitivo in spiaggia dalle 6 fino alle 8, poi si va a mangiare, io la mia compagna e bere. E poi la sera ci si ritrova con tutti gli amici a bere, a mangiare, sempre ubriaco, allora. Così non mi ricordo mai l'età che ho.
0: È giusto, non ti ricordi. Se ti ubriachi non ti ricordi l'età che hai, te lo dimentichi.
5: non me lo ricordo.
0: Non vi siete mai dimenticati l'età che avete? Cioè di preciso ne faccio 58, 57 o 59 quest'anno.

0: Summer, tra poco vi posso anticipare che per le grandi canzoni di Radio Number One vi riportiamo indietro di una ventina d'anni al 2004.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Tappellona d'Ocona. E partite diavolo spuntano le corna. Prima la nostra ascoltatrice ha citato proprio Vasco Rossi ed è il protagonista delle grandi canzoni di Radio Number One con Come stai del 2004. Non ho niente.
1: Pensavo oggi fosse Pippone.
0: Siamo a posto così.
1: No, chissà come va.
0: Adesso non è che uno pre tutte
1: cioè,
0: le volte.
1: Certo, di avere i Pipponi sotto mano. No, chissà come ha festeggiato invece il suo 74esimo compleanno Vasco Rossi il 7 febbraio scorso. 74 anni ancora in gambissima il nostro Vasco.
0: Sicuramente.
1: Visto che stiamo parlando di compleanni, come lo festeggiate? In modo allegro, gioioso, felicione? Oppure c'è sempre quel velo di tristezza perché un altro anno se ne va e ne rimane uno in meno per quanto riguarda il viale del tramonto?
0: Allora, viale del tramonto? Allora, c'è la figlia di una nostra ascoltatrice che credo abbia battuto ogni record di festeggiamenti proprio in assoluto. Sentiamo.
2: Allora, buongiorno. Dovreste festeggiare come fa mia figlia. Lei compie gli anni al 23 di novembre. A gennaio ha iniziato subito a fare il laps per i suoi 50 anni. È un incubo e dobbiamo aspettare ancora novembre. Abbiamo fatto due feste per festeggiare, prefestive. E questa settimana c'era la pizzata con il forno a legna fuori. Bene o male che fa caldo, rimandata.
0: Meno male che rimanda. Cioè, lei compie gli anni a novembre, ha cominciato a festeggiare a gennaio, 50 anni.
1: Incredibile. Vabbè, ci sta,
0: È una che si diverte.
3: Ciao Combricola, noi venerdì sera abbiamo fatto la festa della classe, è stata una magnifica manifestazione in amicizia, eravamo una cinquantina e ci siamo divertiti tantissimo, avevamo pure il DJ e abbiamo festeggiato i 60 anni, quindi siamo giovanissimi dentro. Ciao Gianluigi Brescia.
0: Della classe i coscritti, no?
4: Perché un'aula da 50 studenti.
0: Infatti è quello che non capivo. La festa della classe, ho detto che quale classe? E vabbè, è a posto, bello.

0: Runway, il pezzo di Lady Gaga insieme a Dolce nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada numero 2 su Radio Number 1 e l'ultimo di oggi. Abbiamo ancora un compleanno rovinato.
1: No.
0: Sì, rovinato. Sì.
2: Buongiorno ragazzi, ora vi faccio ridere. Allora, praticamente io ho quasi 62 anni, sono nata il 15 agosto. Praticamente non ho mai festeggiato il mio compleanno perché chi c'è il 15 agosto? Nessuno. Al mio 60° compleanno ho detto basta, faccio una festa, anche se io non sono tanto da feste di compleanno, ho detto faccio una festa, chi c'è? C'è, chi non c'è? Vada in ferie. Oh. C'erano tutti e vai, per una volta nella mia vita riesco a fare la mia festa di compleanno. Non va a morire un vicino di casa proprio quel giorno lì, e quindi è la musica, e tieni la bassa, e non sghignazzare troppo, e non fare questo, e non fare, ma va.
0: Che cattiveria!
2: Basta, ho deciso, io non festeggerò mai più il mio compleanno se non con la mia famiglia o al massimo uno o due amici.
0: Certo.
2: Ciao ragazzi!
0: Ciao, che cattiveria terribile! Non gliene frega un tubo di niente del vicino!
1: Gli altri vicini hanno detto fai ancora il compleanno l'anno prossimo. No.
0: E vabbè, insomma, ha fatto molto ridere, però proprio del vicino di casa non gli fregava niente. Probabilmente non era particolarmente simpatico.
3: Sì,
0: diciamo,
3: non c'erano buoni rapporti di vicinato.
0: No. Mi sa di no. Allora, siamo arrivati alla fine della combricola di oggi. Grazie a Patromano.
3: Grazie a quella sagoma di Sergio Sironi.
1: E grazie a quella compleannata di Manuela Doriani.
0: A domani. Ciao.
1: Io ve lo dico, è meglio dare una chance a 10 ragazze che 10 chance ad una ragazza.

0: One, la combriccola, quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One. A pochi secondi alle 10 ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziato. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar. Creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto ed evitare tensioni, varata inoltre una cellula di coordinamento con il Libano. E ieri Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi della NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e la sua premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto alla TGCom. Non sono solo deluso dall'Italia ma anche da tutti i leader della NATO. Valuterò se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica. E anche stamani l'ennesimo bollettino di guerra russo-ucraino. 5 persone sarebbero morte la scorsa notte nei raid aerei russi tra Odessa, Zaporizhia e Sumy. Altrettante sarebbero invece rimaste vittime di attacchi ucraini in Crimea, dove è stata tra l'altro sospesa la distribuzione di carburante, e a Mosca chiusi temporaneamente gli aeroporti per il lancio di decine di droni da parte di Kiev. Le borse europee non seguono i forti guadagni in corso in Asia, trainati dalle speranze di una soluzione dei conflitti medio orientali. Milano tra le peggiori nel continente, dopo i primi scambi cede qualche decimo. Senza spunti stamani anche l'andamento delle quotazioni internazionali degli energetici. Ore decisive per il futuro del calcio italiano. A Roma il giorno delle elezioni federali, da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, con l'ex numero uno del CONI grande favorito. Si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. Vince chi ottiene il 50% più uno dei presenti in assemblea. Inizio dei lavori alle 11 ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
3: Negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: 2 minuti dopo le 10, buon inizio di settimana a tutti voi. Siete con The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana. Saremo insieme come sempre dalle 10 alle 13. Mi sta per raggiungere Alvise, che ha avuto un problema. Quale? Ve lo diremo naturalmente tra poco. Sbrigati, cerca di non fare casini per le strade, va. Visto che insomma sta cercando di recuperare il tempo perso, ma sti giovani. Allora saremo insieme come al solito per raccontarvi un bel po' di notizie, un sacco di cose. Giocheremo con voi nella speranza che vi siate ripresi da questo caldo decisamente terrificante. Non so come abbiate passato una notte voi, ma insomma la nostra è stata un po' a così, come direbbe Salda Vinci. Dai, siamo pronti, partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
5: The Journalist. Gli

0: Madame Marrakesh, volevo capire su Radio Number One. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti e bentrovati. Questo è il The Journalist di mattina. Non c'è Claudio, ci sono io, Alvise Salerno. Ciao Fabi, buongiorno.
1: Sì, è arrivato bello bello. Qui
0: fresco come una rosa.
1: No, allora, volevo raccontarvi questa scena. Sì. Io ero qua, mi fa Fabi, fa... No, perché non mi sarò dalla sveglia, scusa, corro. No,
0: se io ti spiego quello che è successo, guarda,
1: no, ma sono curiosa. Vai, vai. No, cosa è successo?
0: Semplicemente, sì? Non so per quale motivo il cellulare ha fatto un aggiornamento automatico. I classici aggiornamenti, quelli che si fanno di notte.
1: Sì, sì, sì.
0: Si sono disattivati.
1: Gli aggiornamenti?
0: Sì, sì, sì, gli aggiornamenti del cellulare. Si è disattivato,
1: certo,
0: completamente il sistema della sveglia.
1: Alvise, cioè, capisci che naturalmente nessuno ci crede a questa cosa.
0: Non è un problema mio se nessuno ci crede. Io sto dicendo la verità. Quindi. Io più di dire la verità non posso fare.
1: No, io ho capito perché tu sei arrivato in ritardo. Perché vai. Ieri, che era il giorno, diciamo, d'estate, no? Il solstizio.
0: Ah, il solstizio.
1: Sai che tutti nei cieli, io non l'ho visto, c'è stata questa parata nei cieli d'Italia, no? A forma di gabbiano. Io l'ho visto i gabbiani perché ero al mare, sì. E ieri c'erano tutte queste stelle, pianeti, è per quello che tu hai fatto tardi, perché ieri guardavi.
0: Ah, sì, sono rimasto su YouTube.
1: Capito.
0: Lo ammetto, fino alle 3 sono rimasto a guardare le stelle a forma di gabbiano. Sì,
1: esatto,
0: sì, sì.
1: Non le stelle. Cioè, le stelle.
0: La parata. Cos'è?
1: Vabbè, però anche tu. Adesso io non è che pretendo che tu mi venga in studio con il sapere di Alberto Angela. Però,
0: no, per
1: insomma, un minimo.
0: Di
1: cioè, erano messi, diciamo, no? I pianeti,
0: okay,
1: insieme, diciamo, disegnavano, diciamo, queste stelle, una sorta di gabbiano.
0: Bellissimo.
1: È bello. Io non l'ho vista, però, non so se i nostri amici ascoltatori l'hanno vista, ma insomma. Dai, facciamo così: tu ti riprendi. Hai fatto colazione?
0: Non ancora.
1: Bene, e comunque rimarrai a digiuno fino alle 13.
0: Pranzerò direttamente, dai, facciamo così.
1: Esatto. Dai, stamattina abbiamo tante notizie, poi giocheremo con voi. Intanto ci ascoltiamo un po' di musica con la voce di Adele.

0: ragazzo col telefono che faceva hello, ciao,
1: hello,
0: metti il pin, metti il
2: esatto.
1: Ma chi è il tuo amico?
2: No, non si sì.
0: Non ti sei svegliato perché non
2: è suonato. No, no, no, ma infatti è così. Cioè, io avevo il cellulare come se fosse tornato alle impostazioni di base con la scritta okay. Hello, scegli lingua, ste robe qua.
1: Ah, vabbè, ma dai, ma sì, ma ragazzi, capita. Io penso che mi sono svegliata alle 5 stamattina. Ho tirato
2: alle
1: su.
2: 5.
1: Sì, ragazzi, era veramente una vita impossibile. Nonostante l'aria condizionata, però sai che non ci si può dormire, perché sennò poi la mattina perdi la voce, no? Allora alle 5 ero sveglia, ho tirato su tutto. I vicini, cioè, mi cosa ridi? Io non voglio lavorare,
2: no,
1: con
2: io
1: lui,
2: ti,
1: lo dico.
2: Io ti guardo, guardo in faccia e già immagino la scena.
1: No, mi sono detto, sì, infatti, vabbè, sai quando ti svegli la mattina un po' così, tutta sgaruffata, così, tanto. E ho tirato su ed entrava un po' d'aria. A partire dalle ore 7 è finito tutto, cioè caldo, capito?
2: Ma
1: Mortimer.
2: Tu sei una di quelle che, a parte il condizionatore, non dorme nemmeno col ventilatore acceso?
1: No, beh, vabbè, sì, se proprio è necessario, sì, okay. Però insomma, dai, comunque. Allora, poi parleremo però del caldo, perché come sapete in Francia e moltissime altre città in giro per l'Europa hanno preso delle iniziative molto importanti, perché naturalmente è un problema, no, questo del caldo. Noi ci scherziamo, ma in realtà insomma ci sono tante, come dire, regole e provvedimenti da prendere per evitare di rimanere, come dire, schiacciati, no, perché sai, per la gente la mattina esce, va al lavoro,
2: certo.
1: Capito? Tu per esempio come lo affronti il caldo?
2: Come lo affronto? Non lo affronto, nel senso che mi lascio abbandonare dall'estate fin quando non arriva settembre. Io sono praticamente un walking dead che cammina per 3 mesi durante l'anno
1: tipo
2: sì.
1: Zombie,
2: ma
1: vabbè,
2: sì. Io purtroppo sono un palermitano atipico, non sopporto il caldo,
1: ecco.
2: Quindi lo
1: lascio
2: andare. Sei
1: palermitano fuori, alto atesino dentro,
2: esattamente, sì,
1: vabbè,
2: sì, sono uno Yannick Sinner dentro, guarda.
1: Vabbè, non mi allargherei così tanto, però

0: Selena Gomez con Love On, anche lei su Radio Number One alle 10:16. È appena cominciata questa nostra mattina, abbiamo già visto le stelle cosa hanno fatto ieri sera.
1: A forma di gabbiano.
0: A forma di gabbiano. Sì. E abbiamo tante altre cose di cui parlare tra pochissimo.
1: È vero, perché insomma il caldo che sta diventando una vera e propria emergenza.

0: In Europa, diciamo, ci crea dei problemi, ma contrariamente a quello che si possa pensare, non tanto di giorno, perché sai, di giorno ti organizzi, no? Aria condizionata, sì. Insomma, ti muovi così, ma di notte. Allora arrivano gli esperti che ci dicono cosa fare, soprattutto insomma per quelle persone che non sono attrezzate, no? Che certo. Non hanno l'aria, hanno il ventilatore, e insomma devi sopravvivere. Se poi la mattina devi andare al lavoro, non è che puoi fare come al Vise, che ti svegli in ritardo e arrivi in ritardo.
1: Sta cosa mi perseguiterà per sempre.
0: Cioè, se uno deve entrare in ufficio alle 8 deve essere organizzato.
1: No, ma tra l'altro guarda, queste sono di quelle cose, non ti capitano mai nella vita, ti capita una volta sei segnato.
0: Sei segnato per sempre, sì, vero, sì, sempre. Dai, rimanete lì, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Scarica l'app di Radio Number One,
3: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu,
3: anche con la nostra app. Musica che cerchi è qui.

0: Questa chiusura di Bossa Nostra di Gai è bellissima. Mi ricorda tantissimo Ornella Vanoni quando faceva le cose Bossa Nova. L'abbiamo ritrovata, Gaia, su Radio Number One alle 10:24. Stiamo parlando di caldo e di tutto quello che sta succedendo in questi ultimi, mi viene da dire, anni. In realtà non è soltanto una questione del 2026 o 2025, ma sono ormai svariati anni che le notti tropicali iniziano ad aumentare sempre di più, e questo vuol dire che ci sono più notti in cui si sentono delle temperature, si percepiscono delle temperature molto più alte rispetto alla media e rispetto anche a molti anni fa.
1: Allora, diciamo che tra l'altro abbiamo scoperto, leggendo questo articolo, in realtà che c'è una differenza tra le notti calde e le notti tropicali. Premesso che, diciamo, quando la temperatura è molto alta, le persone dovrebbero poi avere la possibilità di recuperare da questo stress chiamato termico, sì, no? E quindi il giorno dopo riuscire perlomeno, come dire, a trovare un attimo
0: di refrigerio.
1: No, sì, di situazione ottimale per poter fare le cose, diciamo, quotidiane. Ma le notti, questo ce lo dice l'ISP, tropicali in realtà rispetto agli anni passati sono aumentati e sono pericolose, perché diversamente dalle notti calde, le notti tropicali aumentano lo stress termico. Questo vuol dire che le persone, non riuscendo a dormire con queste temperature altissime, hanno poi non solo dei disagi ma anche dei problemi legati alla salute. Diciamo che prevalentemente le fasce più a rischio sono, come sempre, quelle, diciamo, degli anziani, dei bambini piccoli, delle persone che magari hanno delle patologie. Però ci sono proprio dei consigli pratici, no? Che ci danno gli esperti, adesso noi ve li sintetizziamo, sì, naturalmente, per ovviare a questo problema. A partire dalla cena, meglio pasti leggeri.
0: Sì, bisogna evitare delle cene abbondanti, cibi grassi, elaborati, particolarmente piccanti. Queste sono tutte cose che vanno evitate in queste serate, ma in generale tutta l'estate. E poi bisogna utilizzare, questo è un ottimo consiglio secondo me per la notte, bisogna utilizzare delle lenzuola leggere in cotone oppure in lino. E la stessa cosa vale anche per il pigiama da indossare, meglio indumenti leggeri realizzati con delle fibre naturali.
1: Allora, poi dicono che naturalmente chi non ha il condizionatore deve giocare d'anticipo e quindi chiudere le finestre nelle ore, sì, più calde, no? Perché magari ti sembra che ti manchi l'aria, ma in realtà eviti così di far entrare il caldo. E poi attenzione ai ventilatori, perché il ventilatore puntato, insomma, poi crea dei problemi. E per chiudere, contrariamente anche qua a quello che si possa pensare, la doccia va bene, ma non gelata. Perché, sì, sai, quando è caldo uno, no, va sotto l'acqua, quella fredda, e dici, in realtà la devi fare media, perché altrimenti c'è troppo sbalzo termico. E vabbè, poi ovviamente se bevete, è chiaro, non gli alcolici, perché quelli sono da bandire.
0: No, assolutamente,
1: male,
0: no, gli alcolici mai, mai, mai. Anche le bevande zuccherate, mai, assolutamente, non si fanno queste cose.
1: Non si fanno queste cose, no, no. Tu lo sai bene.
0: No, ma poi in estate, figurati, sei in viaggio fuori, non, no, te lo vuoi prendere un gin tonic? No, non lo fate mai, mi raccomando.
1: Preparatevi, c'è Bruno Mars e poi si gioca.

0: Tiziano Ferro, Giorgia Superstar su Radio Number One, The Journalist, Fabiana Alvise con voi fino alle 13. Fabi, è arrivato un bel momento, direi un bel momento, il momento di giocare.
1: Ah, pensavo un altro bel momento. No, beh, questo è bellissimo naturalmente, perché quando noi giochiamo con i nostri ascoltatori è un momento bellissimo. Andiamo!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Allora, alle 10:34 minuti Radio Number One vi regala musica e divertimento, e se in questo caso natura e divertimento. Se sarete velocissimi vi regaleremo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, che sono situati a Verbania sul Lago Maggiore, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia.
0: Yes, allora signori, mi raccomando, mandate un messaggio al numero 393 444 0444 con la risposta esatta alla seguente domanda: chi formulò le tre leggi del moto? Galileo, Einstein, Newton oppure Keplero? A voi la parola.
1: Vi aspettiamo!
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Cranberries, Just My Imagination, era il 1999 quando pubblicavano questa canzone, che arrivava tra l'altro dopo un altro singolo di enorme successo, Animal Instinct, uno dei nostri grandi successi, una delle nostre grandi emozioni in questa mattinata molto calda, mi verrebbe da dire.
1: Beh dai, noi però siamo al fresco, nel sì. senso dell'aria condizionata, no? Diciamolo, perché dice come siete al fresco? Dai, sai, di solito no? Allora, noi eravamo in collegamento con la nostra amica Paola, che abbiamo perso per strada al telefono, ma insomma però vi garantiamo che Paola, 36 anni, tra l'altro fa un lavoro bellissimo, infermiera a domicilio, ci ascolta sempre di Bergamo, ha dato la risposta esatta e quindi si porta via, Paola, questi due biglietti per i bellissimi giardini botanici di Villa Taranto, perché ha risposto esattamente alla nostra domanda.
0: Sì, la domanda che era: chi formulò le tre leggi del moto? Avevamo dato come risposte Galileo, Einstein, Newton e Keplero, e lei ha risposto correttamente con Newton.
1: Certo, infatti adesso c'è scritto linea caduta. Mannaggia!
0: Adesso vediamo se riusciamo a recuperarla.
1: Sì, dai, vediamo se riusciamo a due chiacchiere con Paola. Dai, intanto ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: I Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall, dal 2011 qui su Radio Number One, 10:48 minuti, lunedì 22 giugno 2026. Abbiamo iniziato benissimo questa nostra settimana. Fabi, ti faccio una domanda: ma tu stai seguendo i campionati del mondo di calcio?
1: Sì, sì.
0: Ce la fai? Perché col fuso orario è difficile.
1: Allora, devo dire, non in maniera maniacale, nel senso che diciamo, io seguo le partite delle nazionali che mi piacciono, che sono appunto la Francia e la Germania. Non ho visto ancora l'Argentina, che mi sa che stasera probabilmente qualcosa riuscirò così, insomma, a vedere, non lo so, però ti dico, sai che i dati della curiosità degli spettatori riguardo questi mondiali sono buoni, perché nonostante, diciamo, l'assenza dell'Italia, in realtà milioni di persone seguono. E poi ti dico, io quando vedo il bel gioco del calcio mi si riattiva, capito? quell'amore sopito, e quindi no, mi piace, insomma, quando vedo l'amore del calcio, anche se in campo non ci sono, diciamo, i giocatori della mia nazionale, che purtroppo, insomma, sappiamo com'è. No, devo dire, seguo con curiosità. È chiaro che il momento, diciamo, clou, no? Quando si arriverà ai quarti di finale, gli ottavi, no? Sarò in vacanza. Ai quarti, probabilmente, però, le semifinali e la finale.
0: Quello riesce a vederla.
1: Sì, beh, insomma, io mi attivo. Cioè,
0: io,
1: capito?
0: Sai, non ho il minimo, ma proprio neanche recondito interesse. Già di base, io non guardo il calcio, guardo soltanto il tennis.
1: Ricordo,
0: quindi...
1: No, io guardo anche il tennis.
0: Okay, ma sei più tennista, tra virgolette, o più calciatrice da questo punto?
1: No, allora, no, negli ultimi anni più tennista, diciamo, tennista, tutte le partite, anche a casa mia il tennis è regola,
0: sì,
1: di base, capito? Cioè, quindi, e però il calcio, adesso che ci sono i mondiali, dai, li guardo curiosa, nella speranza che magari qualcuno possa prendere, diciamo, no, uno spunto su come si fa a mettere in piedi un sistema calcio che funzioni, più che altro è quello. Però, insomma,
0: tanto oggi ci sono le elezioni del nuovo capo della FIGC.
1: Sì, in corso, perché stamattina è iniziato il tutto alle poco dopo le 8. Comunque più tardi rimanete con noi, perché vi daremo anche un bel po' di curiosità, perché sai, quando si parla di mondiali di calcio non c'è solo il calcio, ma tutto un mondo parallelo di cose incredibili che escono fuori, per esempio sul conto dei calciatori, che magari noi non sappiamo, che ci fanno anche pure un po' di invidia.
0: Sì,
1: perché,
0: storie particolarissime, mode, collezioni che vengono fuori.
1: Tu ce l'hai una collezione?
0: Io sì. Io di fumetti. Colleziono fumetti, colleziono CD, vinili, tutto quello che riguarda il mondo della musica sul formato fisico, io ce l'ho a casa.
1: Io niente.
0: Vero proprio? No. Neanche magliette, non lo so, occhiali.
1: Allora aspetta, gli accendini, quando andavo in giro, quelle robe proprio banalissime, gli accendini un po' di anni fa, però no, poi perché dico, vabbè, no, si ammucchia un sacco di roba, e quindi ho detto no, basta, le collezioni non le voglio fare. No, non mi piacciono.
0: Ma sono belle le
1: collezionatrice.
0: Poi pensa a te, quando poi magari ci sono gli appuntamenti a fare, vieni che ti faccio vedere la
1: mia
0: collezione
1: di farfalle, però
0: sì,
1: quella
0: sì,
1: è
0: di accendini, c'è pure nel le farfalle. Tuo caso. Ah, bellina,

0: Ariana Grande, yes and tra pochi minuti non perdete l'appuntamento come sempre con la redazione, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi però vi porteremo in spiaggia. Per esempio, tu quando vai in spiaggia, Alvise, sei uno di quelli che costruisce il gazebo, ti porti le melanzane a parmigiana, come si chiama quel piatto? Aspetta, uscurnuto.
1: Che cos'è lo scurnuto?
0: No, aspetta, c'è un piatto di pasta tipico palermitano. Dai!
1: Nostro, ma sì. Abbiamo un c'è la pasta camudica, c'è la pasta con le sarde.
0: Mudizza, una roba del genere. Camudizza.
1: Ogni volta che ci capita di fare delle dirette insieme, tu te ne esci fuori con dei nomi che io non ho mai sentito, di piatti che dovrebbero essere i miei tipici.
0: Ma non è colpa mia se tu non li conosci i tuoi piatti. Cioè, scusa. Allora, no, si chiama camudizza, una roba del genere.
1: Con la molle, sì, sarebbe camudica, la pasta camudica.
0: Camudica.
1: La mollica sarebbe la mollica, sarebbe il pan grattato, sì.
0: Ok, perché stavamo parlando di... Ah no, perché allora, sai che tantissime persone, no, quando vanno, diciamo, in spiaggia, così si portano un sacco di cose, ma adesso molte spiagge in Italia hanno messo dei regolamenti severissimi riguardo il frigo che si porta in spiaggia e anche il divieto di accamparsi come se fosse un campeggio.
1: Esatto, alcune cose sono veramente fuori dalla grazia di Dio, altre cose invece sono abbastanza normali, cioè è giusto che ci siano queste nuove regolamentazioni, quindi tra poco le vedremo tutte, faremo un po' una panoramica e chiederemo anche a voi come vi organizzate in spiaggia, che è una cosa importante da capire visto che l'estate è appena cominciata.
0: Esatto, dai, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelle abruzzesi di 16 e 12 anni, ritrovate in buone condizioni di salute dai carabinieri in un appartamento di Formia, in provincia di Latina. Ci sono tre fermi per sequestro di persona, riguardano la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Il padre delle giovani, dopo un iniziale malore, dice ora comincia una nuova vita. Tragedia familiare invece a Torino, dove una donna e la figlia sono state trovate morte in un appartamento. Si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre quarantenne avrebbe ucciso la figlia tredicenne prima di togliersi la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia diciannovenne. Concluso il primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran, incoraggianti progressi, fa sapere Washington, delineata una linea guida per arrivare a un accordo entro 60 giorni e che prevede una comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Condannata a ricevere 74 frustate perché si è esibita senza indossare il velo e la condanna che il tribunale della città iraniana di Qom ha inflitto alla cantante Parashtu Akhmadi e come lei a un gruppo di 7 persone con cui nel dicembre 2024 la 29enne aveva trasmesso un concerto in diretta su YouTube. Oltre alla punizione corporale, i condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e non potranno svolgere attività artistiche. Il caldo: sono oltre 26 milioni le persone in Francia che abitano nelle zone dichiarate a massimo rischio dal Servizio Meteorologico Nazionale. La Torre Eiffel e altre attrazioni di Parigi hanno installato sistemi di nebulizzazione per rinfrescare la folla. Niente sport all'aperto e stop alla vendita di alcolici in pubblico. Sono due delle misure d'emergenza che la Francia ha adottato per fare fronte a questa ondata di caldo africano. Lo sport: ai mondiali di calcio proseguono le sfide della seconda giornata dei 12 gironi. Nel gruppo H, riscatto con goleada della Spagna, 4-0 all'Arabia Saudita, mentre l'Uruguay è stato fermato sul 2-2 da Capoverde. A sorpresa, nel girone G, il Belgio non va oltre lo 0-0 con l'Iran. In nottata, l'Egitto ha sconfitto la Nuova Zelanda per 3-1. Oggi alle 19 c'è Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Karol G, Manu Chao, viajando, anzi, Pora el Mundo. Ancora la dobbiamo imparare perché è una canzone nuovissima, freschissima, che sicuramente sarà canzone protagonista anche di quest'estate. Alvise, Fabiana, The Journalist con voi, 11:06. Iniziamo la nostra seconda ora insieme qui su Radio Number One. Bentrovati e buongiorno a tutti quanti voi. Fabi, noi siamo in radio, in questo momento stiamo parlando da quel di Milano, ma guardiamo alla spiaggia, guardiamo al mare, guardiamo a tutto quello che succede anche sulla battigia, perché poi ci sono tantissime leggi e regole completamente nuove rispetto agli anni scorsi che dobbiamo citare anche in previsione delle prossime vacanze di tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, diciamo che intanto rassicuriamo le persone che hanno intenzione e si sono già organizzate in questo senso: quando vanno al mare, insomma, si portano la borsa frigo con dentro tutto il cibo, cose di questo tipo. La legge italiana parla chiaro, perché l'accesso e il transito per raggiungere il mare sono sempre liberi e gratuiti. Per esempio, nessun gestore vi può vietare di portare una borsa con dentro, diciamo, il cibo. Ci sono, diciamo, delle regole che riguardano però, per esempio, la battigia, perché la fascia di 5 metri dalla riva del mare e scendono a 3 in caso di litorali particolarmente stretti deve restare completamente sgombra, ma questo lo diciamo, lì non si possono mettere gli ombrelloni e i lettini, anche se io devo dire che vedo tutti in ammollo fino all'acqua del mare.
0: Con le sedioline, quelle piccoline, bellissime.
1: Certo, fino a lì, perché quella lì sarebbe la zona, diciamo, destinata ai soccorsi, no? E quindi normalmente dovrebbe essere lasciata libera. Però noi, anche già nei giorni scorsi, avevamo dato tante notizie, diciamo, di litorali, soprattutto in spiagge protette, dove per esempio in Sardegna hanno vietato insomma, di portarsi questi gazebo enormi, dove tu ovviamente occupi un sacco di spazio. Insomma, diciamo che la legge non vieta, diciamo, nulla a nessuno, però esiste il buon senso, cioè quando voi andate in spiaggia non è che dovete fare, come dire, ok, la borsa frigo, ma non è che dovete fare tipo un ristorante on the beach.
0: Ma questi sarebbero dei consigli da dare a delle persone che accendono il cervello, e fortunatamente sono sicuro che tutti quelli che ascoltano lo accendono, però ci sono tante altre persone che invece prendono le spiagge come casa loro, e quindi di conseguenza avere dei regolamenti come questi. Tu per esempio hai parlato di questa di questo divieto di posizionare ombrelloni e lettini, ma ce ne sono anche altri. Nessun gestore per esempio può vietare l'introduzione di cibo o bevande dall'esterno. I regolamenti interni dei lidi impongono il consumo esclusivo al bar della struttura, ma sono illegittimi, cioè non si può per forza, non si deve per forza consumare al bar.
1: Tra l'altro ce n'è un'altra che è un po' una furbata che fanno in molti, e tra poco vi diciamo qual è, perché soprattutto, insomma, si fa anche in qualche albergo per occupare la postazione in

0: su Radio Number One. Siamo nell'inizio, nel match di questo lunedì, che ha un tema fondamentale, una domanda epica: quando si accende la spia della benzina, fate subito benzina oppure aspettate con calma?
1: Sono già arrivati un sacco di messaggi. Lo zio fa subito benzina, nemmeno fa arrivare, nemmeno arriva il momento in cui si accende la spia. Invece dico, vabbè, ma tanto ci sono ancora 80-90 km,
0: sai,
1: pian piano.
0: Però, Andrea, posso dirti una cosa? Sapendo che tu sei un po' Magda, allora se ci lasciamo la... Magda, lasciamo la precipitazione intorno a Modena e Ferrara, quando arriviamo a Venezia. Allora, pensavamo sia molto più preciso, invece no, hai capito? Questo è il lato umano di Andrea Brumbrum Ferrari.
1: È vero, molto spesso mi metto dalla parte
0: del preciso
1: al 100%, però anche in questo caso un po' preciso lo sono, perché so che calcoli i chilometri mancanti e quindi so che in quel preciso momento devo andare. Vabbè, facciamo suonare di nuovo la campanella, tantissimi messaggi, ascoltiamo questo vocale per prima cosa.
2: Ciao ragazzi!
1: Ciao!
2: Antonio Tagaiolo qua!
1: Ciao.
2: No! Io faccio... non arrivo mai alla riserva.
0: Giusto?
1: No!
2: Quando devi fare benzina o gasolio, quello che sia, la devi fare, perché se rientri a casa e metti che ti serve all'improvviso la macchina per portare qualcuno in ospedale, che fai? Gli dici che prima mi devo fermare al distributore a fare, fare benzina. No, la benzina ci deve stare sempre.
1: Questa è la motivazione.
0: Grande Antonio. Beh, lui è uno che guarda le cose con grande anticipo.
1: Molto anticipo.
3: Ciao, sono Paolo da Cene.
1: Ciao.
3: Io la benzina la faccio quando si accende la spia, abbastanza presto, ma non metto mai più di 20 euro alla volta, perché se dovessi fare il pieno la macchina pesa di più e consumo di più.
0: Ciao. Scusa, applausi per, come si chiama, Paolo? Applausi per Paolo. Ha visto
1: tutti
0: una cosa
1: geni
0: che non abbiamo visto, credo, nessuno di noi.
1: È vero, sono un po' triste perché si sta mettendo male per me, ma siamo solo all'inizio e quindi continuate a mandarci messaggi al 393 444 0444.

0: Elisa, dillo solo al buio su Radio Number One, un match molto intenso tra me e Andrea Ferrari.
1: Mazzate, stanno arrivando messaggi su messaggi, ecco. Lo vedi com'è distrutto.
0: Soprattutto per lo Zionasti, che a quanto pare, insomma, non è l'unico a non aspettare nemmeno la spia della riserva per poter fare benzina.
1: Siamo previdenti, siamo un popolo di previdenti, bella questa cosa.
0: C'è un messaggio di Massimiliano.
1: Faccio benzina appena posso, quando l'indicatore arriva a un quarto. Mai accesa la spia della riserva, l'ho vista accesa solamente quando ritiro la macchina nuova o la porto per la vendita. Quindi Massimiliano a Milano è molto previdente, molto Magda.
0: Quindi quando la porta per la vendita lascia il serbatoio vuoto.
1: Sì, capito. Vuoto, così ci hai capito, guadagna anche quei 20-30 euro.
0: Ma un messaggio per me ci sarà? Forse no. Questo, Nadia da Sondrio. Io ero una che aspettavo fino alla fine della riserva, però dopo essere rimasta a piedi 2 o 3 volte sono diventata un po' più previdente.
1: Brava.
0: Comunque non corro appena si accende la spia, almeno una 40 di chilometri li faccio, quindi comunque per me.
1: Brava, l'ho avuto per te, Nadia, vai avanti così che rimani a piedi un'altra volta, vai tranquilla.
0: Continuate allora il match, prosegue al 393-444-0444 e voi da che parte state?
2: One match, e tu da che parte stai?
3: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
3: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Dimmi, tu cosa fai questa sera?
1: Stasera penso che... No, la partita della Francia alle 23. Quindi un po' tardino. Vabbè, guarderò un film prima.
2: Cosa c'è prima?
1: Argentina alle 19, vabbè.
0: Comunque torniamo al match. Stiamo discutendo sul fare benzina subito quando si accende la spia con grande fretta e paura, oppure aspettare come Andrea.
1: Credo che sia anche corretto. Dai, un sacco di messaggi, veramente, veramente tanti, anche in questo lunedì.
3: Io faccio sempre 50 euro quando la macchina è a due tacchette. Mai finire il serbatoio, perché nel fondo del serbatoio c'è tutto lo sporco e finisce nel motore.
1: Ma
3: ciao, Claudia.
0: Ma io vi adoro, siete il miglior pubblico che uno si potesse aspettare. È tutto vero, perché tu sottovaluti il problema tecnico-tattico. Allora, quando fai benzina troppo tardi, ci potrebbe essere un surriscaldamento della pompa del carburante. Primo problema. Secondo, quello che diceva questa amica, l'aspirazione di sedimenti e impurità, cioè il motore ciuccia anche tutto lo sporco della benzina, invece se ne metti tanta non lo fa, o ne fa molto meno. Formazione della condensa, altra cosa importante, mai lasciare la macchina con il serbatoio con un ditino, perché se sta ferma specialmente si forma la condensa e poi anche quella viene ciucciata, il motore si rovina. Devo andare avanti?
1: No, quindi lei mi sta dicendo, lei e non solo, mi state dicendo che dovrei andare a fare gasolio o benzina, cioè così tante volte nel giro di un mese di continuo, ma perché? Quando posso darci una volta sola?
0: Il motore si rovina.
1: Ma se la macchina dice che posso fare ancora 70-80 km, perché dovrei fermarmi dopo due?
0: Perché ci guadagnano, non l'hai capito? Ti ciulano, hai capito? No, ti ciulano, poi devi andare dal meccanico e pagare.

0: fortemente che almeno lei sia dalla mia parte, ragazzi.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno, buon inizio settimana. Allora, io oggi sono dalla parte del zio Nasty. Ecco qua. Oh. Ecco, non si aspetterebbe neanche accendere la spia, si fa subito la benzina, Ciao ciao, buon inizio settimana.
2: Grazie Angela, anche ti adoro sempre di più, mi piace questa cosa. Anche in Brasile, vedi, sono previdente. Sono brasiliano, ma sono mica loco.
0: Questo
2: sono
0: match previdente. Sta diventando una disfatta alla Caporetto questo match, per quanto mi riguarda. Però non è ancora detta l'ultima parola. Tra l'altro, tra non molto si gioca. C'è una sorpresa per voi.

0: Alicia Keys, Jay-Z, Empire, State of Mind. Che pezzo, che capolavoro e che grande vittoria. Potrei anche già prendere la medaglietta oggi, guarda. Non c'è neanche match.
1: No, infatti il match diventa quasi un... per favore, vediamo se arriva un messaggio, non so come dire, spontaneo in mio favore. Ecco,
0: ma neanche, guarda.
1: Sono in grande difficoltà, Qualche pugno allo Zio Nasty, direi che è più
0: oggi
1: che...
0: Oggi incasso volentieri, incasso alla grande, dai!
1: Ah, vuoi leggere anche altri messaggi?
0: Sì, dai, qualcuno, per far capire che non c'è match. Buongiorno a voi, io appena prima che si accenda la spia della riserva faccio rifornimento perché mi hanno detto che se giri in riserva può sporcare il motore. Ciao Luigi, hai ragione, l'abbiamo detto, è tecnico-tattico, è vero, è un dato di fatto,
1: E allora state pure con chi si spaventa non appena si accende una lucina.
2: Bene. Buongiorno ragazzi belli.
1: Ciao.
2: Io sono dalla parte dello Zio Nasty.
0: Yeah.
2: Appena scatta la spia della riserva, immediatamente carburante e assolutamente pieno sempre. Sempre pieno.
0: No.
2: Sono molto previdente.
0: Giusto.
2: Ivan da Bergamo.
1: Fin troppo.
3: No, ma ciao ragazzi. Adoro il
1: ragaiolo
3: qua.
1: No. Ah sì, questo l'abbiamo già anche ascoltato. Io faccio la benzina, una racca prima, si dice racca?
0: Chissà, non so di dove sia questo amico Agostino, però dice una racca prima, probabilmente è un modo di dire molto prima della riserva.
1: Poi ciao, io di solito rabocco quando la spia arriva ad indicare metà serbatoio, non la riserva addirittura. Ragazzi,
0: anch'io,
1: ma quante volte
0: Alex,
1: andate?
0: Anch'io come Alex.
1: Ho capito, ma quante volte andate ragazzi?
0: Ma cioè, sì, allora io la vedo così Andrea, tanto prima o poi la devi fare. Cioè quindi sì, non è che rimandi, non è il dentista che ti cade il dente.
1: Ma siccome quell'atto di fare la benzina, il gasolio, quello che è un po' una rottura di scatole star lì questa.
0: Ma perché
1: questa pistola...
0: tu no, devi vederlo come un atto sociale, parli col benzinaio, fai amicizia con gli altri automobilisti, si fa un pochettino di baracca, così un po' di musica, si balla e va.
1: Abbiamo capito, tutti convivete, anzi, con questa ansia preventiva che sinceramente io non capisco e spero che qualcuno faccia come me e che aspetti proprio all'ultimo secondo a farla, perché no? Perché no? Dai ragazzi, tanto potete calcolare i chilometri mancanti, dai.
0: Ma va là, va!
1: Tommaso Paradiso, forse.
0: Forse!

0: Tommaso Paradiso con Forse. E adesso, attenzione, battaglione, si gioca!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania, sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Manda adesso un WhatsApp al numero 393-4440-444 con la risposta esatta alla domanda ed il tuo nome. Che domanda, Andrea?
2: La Groenlandia appartiene a quale paese? Le opzioni sono Stati Uniti, Olanda, Islanda o Danimarca. È molto facile, ragazzi, oggi. Il numero, lo ripeto, per scriverci la risposta velocissimamente, 393-444-0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?

0: La grande emozione Light My Fire, Will Young su Radio Number One, ricorda un po' gli anni della mia adolescenza, anzi gioventù, perché 2002, capisci che insomma.
1: Cosa vorresti dire? Che io ero già vecchio, guarda che anch'io nel 2002, lascia perdere perché. Veniamo a cose serie invece, perché abbiamo una vincitrice.
0: Ciao Benedetta, si chiama Benedetta, ciao, benvenuta.
2: Ciao.
0: Ciao, complimenti, sei stata velocissima, veramente, molto veloce.
2: Grazie mille.
0: E quindi ti sei aggiudicata due biglietti, te li regaliamo noi, per i giardini botanici di Villa Taranto, però dobbiamo anche, diciamo, rendere le cose
1: ufficiali, fatte bene, quindi Andrea, ripeti per favore la domanda e tu, Benedetta, devi dare la risposta esatta.
0: Sì, a che paese appartiene, diciamo, la Groenlandia, questa isola gigantesca? Che insomma sappiamo che è vicino all'Europa.
1: Non dare troppi input. Le opzioni, la risposta, aspetta.
0: No, aspetta, le opzioni erano Stati Uniti, Olanda. Stati Uniti, Olanda, Islanda o Danimarca, hai detto?
2: Danimarca.
0: Molto brava.
1: Dire era difficilissimo, ma proprio una domandona di quel. Come hai fatto a indovinare? Lo sapevi? Hai studiato?
2: Sì, sono stata di recente in Danimarca, quindi.
0: Ah, ok, quindi comunque ha scoperto.
1: Sai che secondo me la cosa più difficile in questo caso, ma tu scrivi i messaggi con una mano e il telefono o con le due dita? E quindi...
0: Ma che domanda
1: fatti
0: è?
1: Fatti cazzi, tu voglio sapere una cosa tecnica mia. Dimmi, Benedetta.
2: Con le due dita.
1: Con due dita, vedi, per quello sono veloci. Va bene, era una curiosità mia.
0: Benedetta che viene da Barzana, con chi andrai ai giardini botanici di Villa Taranto, lo sai già?
2: Con un mio amico.
1: E non vogliamo sapere altro. Ci sono un sacco di cespuglietti. No, nel senso, è un giardino botanico grande. Buona gita.
0: Grazie Benedetta per essere stata con noi. Sei stata velocissima e continua ad ascoltare Radio Number One.
2: Grazie mille.
1: A te un abbraccio.
0: Grazie Benedetta.
1: Questi vanno nei giardini botanici, sai, la coppietta, sono giovani, si capisce poi.
0: Che cosa vorresti insinuare?
1: No, che vanno a vedere i fiorellini da vicino, l'impollinazione. E dai, perché è il periodo dell'anno.
0: Lasciamo perdere.

0: Sombro con Potential su Radio Number One. Siamo nelle fasi conclusive del nostro match. Fasi conclusive e purtroppo
1: io,
0: ecco,
1: guarda,
0: diciamo che
1: fossi in te, sì, butterei l'attenzione su qualcos'altro, che se la butti ancora sul match, secondo me puoi solo peggiorare la tua situazione.
0: Però ti dico, c'è qualcuno che come me aspetta all'ultimo secondo per fare gasolio.
1: Hai trovato un messaggio del genere?
0: L'ho trovato in mezzo ai 250.000, sì.
2: Buongiorno ragazzi, io faccio sempre il pieno ogni volta, ma ad esempio ieri l'ho fatta con 3 km di autonomia e va bene.
1: Numero, guarda, vinci per simpatia.
0: Non so se arrivo a 3 km di autonomia, però quasi, quasi. E sai cosa c'è? Mi sento anche bene quando accade, mi sento anche bene, mi dà quel sollievo particolare. Ultimi messaggi, 393 444 0444.

0: Knock it up, knock it up.
1: Cuff It di Beyoncé. Tra l'altro c'è una storia dietro questa canzone, non so se la sai.
2: Quale?
1: Lei doveva fare la dichiarazione dei
2: redditi.
1: Redditi, è andata al CAF e quindi ha fatto Cuff It proprio.
2: Mamma ragazzi, ma che livelli che stiamo raggiungendo!
1: Dai,
2: una
1: che c'è
2: schifezza.
1: Un vincitore, dai,
2: una
1: dai!
2: Schifezza!
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è.
2: Lo zio ha vinto ancora una volta, lo zio Francesco Nasti, oggi in maniera, non posso proprio appellarmi a nulla perché è stata una tragedia.
1: Bagno de sangue!
2: Infatti un bagno de sangue proprio, sì, una cosa incredibile, no? Io sinceramente non me l'aspettavo, sono contento di essere comunque di quella parte lì di chi aspetta l'ultimo secondo prima di intervenire per fare benzina, gasolio, sono in pochi gli ascoltatori che mi hanno supportato, ma fa niente.
1: Temerari siete.
2: Sono molto amico loro, ti dico questo. Bravo. Ti dico questo. Grazie allora allo stesso, al mio compagno di avventure e di merende, lo zio Francesco Nasti.
1: Grazie a te per aver partecipato, Andrea Brum Brum Ferrari. Comunque sono talmente amico che ti vengo a prendere quando finisci la benzina. Chiamami pure, dai.
2: Va bene. Siamo un po' distanti, però comunque questo favore, lo zio Nasti, sono sicuro che me lo fa.
1: Te lo faccio.
2: Vi lasciamo a Stefano Federici al suo pomeriggio number one fino alle ore 17 e noi ci ritroviamo invece domani sempre
1: precisi,
2: qui da Luna.
1: Precisi, puntuali, buon lunedì, buona continuazione, buon pomeriggio, a domani!
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Tutta la musica che cerchi è

0: precise, precise in questo istante. Tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima le news.
1: Radio number one, notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. La svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelle abruzzesi di 16 e 12 anni ritrovate in buone condizioni di salute dai carabinieri in un appartamento di Formia in provincia di Latina. Ci sono tre fermi per sequestro di persona, riguardano la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Una zia della mamma risulta invece indagata a piede libero. Secondo il procuratore di Sulmona, le sorelle sono state segregate in una stanza e potevano vedere soltanto la TV. La svolta da una videochiamata della mamma. Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Questa mattina ha annunciato le dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità causata anche dal caso Epstein, spiana la strada alla sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Tragedia familiare invece a Torino, dove una donna e la figlia sono state trovate morte in un appartamento. Si tratterebbe di un omicidio-suicidio, con la madre quarantenne che avrebbe ucciso la figlia di 13 prima di togliersi la vita. Un 41enne morto la notte scorsa dopo essere stato investito da un'auto guidata da un 31enne rivale in amore. L'investimento è venuto a Zibido San Giacomo nel Milanese. I due si sarebbero incontrati per tentare di chiarirsi in merito a una questione riguardante una ragazza. Dalle immagini di videosorveglianza sembrerebbe che la vittima, prima di essere investita, abbia aperto il fuoco contro il conducente dell'auto. Il caldo estremo continua a colpire mezza Europa, Italia compresa. Si rischia di battere i picchi del 2003, temperature fino a 38-39 gradi per tutto il mese. L'anticiclone africano ha piantato le tende sulla penisola e, secondo i meteorologi, la situazione sembra destinata a peggiorare ulteriormente. I mondiali di calcio proseguono le sfide della seconda giornata dei 12 gironi. Nel gruppo H, riscatto con goleada della Spagna, 4-0 all'Arabia Saudita, mentre l'Uruguay è stato fermato sul 2-2 da Capoverde. Nel girone G, il Belgio non va oltre lo 0-0 con l'Iran. In nottata, l'Egitto ha sconfitto la Nuova Zelanda per 3-1. Oggi alle 19 c'è Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
0: Tutti in vacanza perché con questo caldo

0: Runaway, Lady Gaga e Daci hanno aperto il sipario, le danze a questo primo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Ho detto, se ci siete, dite oh mister.
1: Ciao Stefano, il mister Marcello, fa caldissimo.
0: Troppo.
1: In azienda c'è da morire. Ti ascolto, ti mando un abbraccio e buon inizio settimana. Ciao bello.
0: Ciao mister, salutiamo tutte quelle persone che stanno soffrendo questa calura con lavori che giustamente sono all'aperto. Mi viene in mente una cosa, i gommisti. Presente un lavoro che viene fatto spesso con i portelloni, diciamo di questi capannoni all'aperto. Avete presente? Avranno dentro cosa? 38 gradi. Salutiamo tutte quelle persone che stanno soffrendo il caldo durante queste ore caldissime.
2: Ciao Stefano, Damiano presente.
0: Ciao Damiano.
2: Oh, 38 gradi in quel di Piacenza.
0: Però, ciao. Però 38 gradi segna il termometro in quel di Piacenza.
3: Ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Ciao.
3: Oggi ti chiamo da Edolo,
0: ullala,
3: meravigliosa cittadina della Val Camonica. Ciao, buon PM1 a tutti e fate tutti olo.
0: Lo facciamo tutti. Ciao, ciao Giuliano, un abbraccio a te, gli amici di Edolo Brescia. Siamo in Alta Valle Camonica, sicuramente il termometro non segnerà 38 gradi, qualche grado in meno, anche perché c'è meno afa in montagna.
4: Ciao Stefano, Antonio Tagaiolo qua. E buon inizio settimana, tante belle cose. Sì, fa caldo. Veramente fa caldo. Qua Fiorenzuola, direzione sud, 37 gradi.
0: Fa caldo,
4: mannaggia,
0: mannaggia, caro Antonio. Ma la situazione potrebbe, secondo voi, migliorare o peggiorare?
5: Ehi, Bernardo, ecco. Ascolta, è impossibile anche parlare qua, con questo caldo. Immaginati cuccare. Rodolfo, lo scaricato del gol.

0: Di corrente ogni tanto c'è anche nel pezzo di Chopperone, era Good Luck Babe che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Buon lunedì, buon inizio settimana. Abbiamo parlato del caldo africano a oltranza con questo nuovo picco di calore che da metà settimana dovrebbe arrivare, questa calura che anche di notte ci morde le caviglie.
1: Ciao Stefano, buongiorno. Luca da Mantova, dal centro della Fosa Padania, resilienti come non mai.
0: Grandi.
1: Un saluto a tutti i saldatori. Ciao.
0: Salutiamo anche questa categoria, i saldatori.
2: Ciao Stefano, buon inizio settimana.
0: Ciao caro.
3: Ciao Stefano, Matteo di Cornaredo. Oh, 38 gradi ci sono.
0: 38.
3: Poi non li sento.
0: Beato
3: sono
0: te.
3: Dentro chiuso in cabina, con l'aria condizionata a manetta. Non li sento neanche.
0: Fa male, fa male a manetta. Occhio al pancino perché poi arrivano quei disturbi lì e dalla cabina passi al WC direttamente. Secondo voi la situa potrebbe migliorare oppure...
4: Ciao Stefano, il Massimo Piccione c'è per dire oh, anche se dopo deve scappare via subito.
0: Ma no,
4: quindi ci sentiamo domani.
0: Va bene.
4: Volevo

0: sia Team Impala, poi non so, Dracula, buona serata, questo è l'Happy Hour, quello di Radio Number One, e signor Gabro, diciamolo.
1: Tra pochissimo arriva il primo spazio del dedicato.
0: E beh...

0: i concerti più belli dell'estate. Alfa, Charlie Puth,
1: Pet Shop Boys,
0: Serena Brancale,
1: Dito nella Piaga,
0: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
0: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: E a quest'ora qua nell'Happy Hour, nel vostro locale preferito, quello di Radio Number One, ci abbiamo un'occhiatina alla situazione meteorologica per quanto riguarda la giornata di domani. Allora attenzione, grazie agli amici di Trebi Meteo segnaliamo che domani al nord sarà inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento poi in alta pianura padana. Al centro stabile soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni su l'Appennino, e attenzione a sud dove ci sarà tempo soleggiato su tutte le regioni, però un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica. Se volete restare informati e sul pezzo come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.

0: sono emozionato perché dopo il weekend, guarda, sarà weekend, non sente lei la mancanza dei nostri clienti? Lei,
1: io tantissimo.
0: La mancanza di tutti i clienti che arrivano, vogliono fare un sacco di cose.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, allora Berti, quella lì è una roba che...
1: Altri clienti, quelli altri normali, tra virgolette, perché di normale non c'è nessuno qui.
0: Niente, va bene, tutto a posto. Allora, salutiamo di delle persone, come si usa dire, che per dire hanno mandato dei saluti, quelli che ci vogliono bene. Salutiamo Anna, gli amici della provincia di Como. Buona serata Anna, salutiamo i laghi, la Brianza.
1: Ciao.
0: Un saluto anche a Maria Grazia, la Sicilia.
1: Buonasera.
0: Gigi, Biagi, Biagiutti, Biagi.
1: Balemmo.
0: Cos'è che sta scrivendo? Poi scrive... Allora, senta Maria Grazia.
3: Attenzione.
0: Attenzione. Possiamo decodificare. Guardate che adesso c'è anche il Google Translator che fa da siciliano, mi pare, il pugliese, fa 3-4 dialetti.
1: Ma la traduco io, benta mia.
0: Salutiamo invece il signor Mauro, che già l'abbiamo salutato prima, che dicevamo appunto che invece che stirare in tintoria era praticamente al semaforo e quando scattava il rosso stirava i pedoni. Salutiamo invece Roby, che puntualmente ci manda un ciaone, dice in barba ai super filosofi 2.0, io voglio bene perché c'ho l'orto, faccio il compost fatto in casa, avanzi di cibo portati dalla vicina dagli animali, insomma tutte robe così, va.
1: Ce ne porti un po' anche a noi.
0: Sì, perché tanto qui non si magna. Salutiamo anche tutti coloro che stanno messaggiando, ma soprattutto salutiamo Marco, detto il Mandriano, che voleva una canzone.

0: pubblicata questa canzone di Time Social Club, questa era Rumors, appunto i Rumors, quelli dei giornali, no? Quelle robe di Rumors, quelle cose che si
1: le
0: dicono,
1: cose che si dicono
0: che
1: sempre
0: dicono, ma non si le avranno dette e o non le avranno dette, che potere. Gruppo un po' particolare, mezzo rap, era una nicchia, ma era una di quelle canzoni che comunque all'interno dei club, soprattutto americani, si ballava. Poi arrivò anche in Europa e direi che fece anche il suo successo. Ciao Marco, buona serata. Ogni tanto capita di dimenticarsi dei pezzi di titoli, però va bene uguale. Come una, era una cosa tra me e Marco, niente.
1: Fate pure.
0: Ci diciamo delle cose, così. Come adesso dirò delle cose a Robby, che ci ha raccolto tipo due etti di due etti di mirtilli, ma così capito.
1: Poi facciamo due etti e mezzo, dai, lasci che va bene.
0: Ma lasci che cosa?
1: Prendiamo noi, dai.
0: Prendiamo Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Wolf Shakira, she was. C'era. Che cose! Anche The Wolf of Wall Street.
1: Yeah.
0: L'hai visto il film?
1: Per forza, businessman come me lui.
0: Ah, certo, come il dito nella piaga, guarda. Esatto. Ha messi benissimo stasera, devo dire, signor Carlo Mario. Buona serata, questa è Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro Ben Bar.

0: Happy Hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta
1: Dedicato. Ed eccolo qua, un altro appuntamento, il secondo.
2: Dai che beviamo qualcosa.
1: Berti, allora un attimo, io e il signor Gabro stiamo portando avanti un programma.
3: Ci proviamo almeno, poi ci sono degli intrusi così che parlano di continuo.
1: Parlano.
4: Lanciamogli contro il nostro robot.
1: Ottima idea, Ganda, ogni tanto ci azzecca.
3: Ogni tanto.
1: Ma mangiamo stasera, Gandalo?
5: È impossibile, mio
1: signore. Niente, Gabro, non si mangia.
3: L'importante è la sincerità.
1: Cioè, l'importante è partecipare, come direbbe un amico mio. Poi non lo so, va bene uguale. Allora, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp. Ci abbiamo ancora degli spazi per il momento, quindi se volete magari dedicare la canzone a qualcuno, un amico, un'amica, alla fidanzata, alla moglie, allo zio, al nonno.
3: Non durano per sempre, come le storie d'amore, quindi affrettatevi, scriveteci gli spazi.
1: Pensavo il nonno e lo zio, perché ho detto il nonno e lo zio non durano per sempre. Ero già preoccupato, ho detto vabbè.
3: No, quelli sì, quelli sì.
1: Va bene, allora. Niente, siamo usciti dai binari come al solito.
3: È lunedì anche per noi,
1: è
3: dai.
1: È lunedì, guardi, lasci stare, non guardi fuori che poi le viene mal di testa e poi dopo questa cosa.
6: Te la tocco io, picciotte biende, vuol dire bel ragazzi.
1: No.
6: Ciao, buona serata
1: Maria Grazia, e buona serata invece anche ad Antonella che vuole ascoltare una canzone.

0: costava indicativamente, come diciamo oggi, tipo 20 o 30 mila euro, una tastiera che costava quei soldi lì.
1: Alla faccia del bicarbonato di sodio.
0: Però diciamo che poi il risultato c'è stato. Gli ABBA, grande successo questo Gimme Gimme Gimme. È inutile parlare del soggetto, si parla di questa donna che nella notte si addormenta e pensa ai suoi vecchi amici, mettiamola così. Però la cosa caruccia di questa cosa, magari questa chicca, il fatto che l'ispirazione per questo riff, questo giro di piffero, come lo chiamiamo, l'abbiamo chiamato simpaticamente, è nato dall'ascolto di Benny e di Beyond del successo che era Hot Stuff di Donna Summer, e a seguire gli è venuta un po' quest'idea di seguire quel mood. Infatti, se ci fate caso, un po' c'è assomiglia, un po' ci assomiglia. Va bene, Harry Styles.

0: Madness, Radio Number One, buona serata. Attenzione, qualcuno chiede, noi rispondiamo. Il gas oggi chiude in rialzo, quindi non usate il gas.
1: Non è usate il condizionatore che è peggio, pagate di più.
0: Anche se la giornata è andata storta, ragazzi, stiamo a guardare tutto, va bene. Dai, abbiamo quasi finito la prima ora, lo sapeva?
2: Eh sì.
3: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti,

0: chiusura della prima ora dell'Happy Hour, ma tra un attimo state lì perché
1: arriva un altro spazio del dedicato.
2: Happy Hour su Radio Number One. Happy Hour,
3: tutta la musica che cerchi è qui.

0: già nella seconda ora, signor Gabriel.
1: E la seconda ora si apre sempre così.
0: Sempre così, guardi.
2: Buonasera, Lupino.
0: Buonasera.
2: Sa chi la saluta?
0: No, non è che diamo quelle
1: decisioni. La salutano tutti i nostri ascoltatori, quelli intendeva, ovviamente.
0: Intendeva dire, va bene.
2: Pago da bere a tutti.
0: Ma perché? Va bene, gli
1: paghi magari Alberti, che poi di solito lui paga mai.
0: Certo, effettivamente.
3: Cioè, dai, fai un altro giro, che qua i bicchieri sono un po' troppo leggeri.
0: Ma è lunedì, Berti, se iniziamo la settimana così.
1: Ma perché sono di plastica i bicchieri qui, stiamo andando al risparmio.
0: Ah, ho capito, va bene. Però sono pieni, devo dire, quando li diamo Alberti. Poi si svuotano miracolosamente, vabbè. Allora, 393-4440-444
1: per chiedere la vostra canzone del dedicato, oppure per raccontarci come va questo lunedì sera 22 di giugno, l'estate è iniziata da un giorno.
0: Esatto, ci sono molte persone che sono scappate dalla città, molte altre stanno preparando il viaggio, perché qualcuno partirà anche nell'arco di questa settimana, perché stiamo entrando nel clima vacanza al 100%, oserei dire. E ovviamente ci abbiamo comunque gli spazi del dedicato, e in questo caso abbiamo Margherita che voleva una canzone.

0: 80, venne poi pubblicato nel 1981 esattamente, perché si chiuse all'inizio dell'81 esattamente, la chiusura dell'album fu nel 1980, però la pubblicazione avvenne nel gennaio dell'81. Tra le altre cose, la curiosità di questo disco, sicuramente il fatto che John Lennon abbia espresso il fatto che voleva dedicare questa canzone a tutte le donne della sua vita, Yoko Ono compresa, poi la moglie, e ovviamente cosa caruccia è il fatto che dice che questa era un po' la seconda parte di un brano che aveva realizzato precedentemente con i Beatles. Stiamo parlando di girl, effettivamente donne in quel caso erano ragazze, certo, che
1: anni... Ma quante storie ci sono dietro i brani preferiti dei nostri ascoltatori?
0: Gli anni passano e così. Ciao Margherita, grazie per la richiesta. Adesso Jess Glynne su Radio Number One nell'happy hour di questo lunedì.

0: Radio Number One, siete nell'Happy Hour, il vostro open bar, è quello dove ogni sera beviamo delle cose.
1: Ci siamo noi, Luchino e Gabro, fino alle 22, lunedì, venerdì, tutta la settimana con voi.
0: Esatto, come al solito penso che anche stasera non mangeremo.
2: Non mi meraviglia, mio signore.
0: No, è lei che sta in cucina.
1: Neanche noi, Gandalf.
0: Non ci meravigliamo neanche noi, perché ormai da tempo diciamo che abbiamo dei problemi con la cucina. Da quando ci abbiamo il vegano in cucina, non è colpa niente.
1: L'ha scelto lei, non mi prendo colpe né responsabilità.
0: Così,
1: allora, erano buoni però
0: sì certo, non li mangiavamo mai neanche con lei, vabbè. Allora, cosa invece interessante, dipende poi sempre dai punti di vista, il fatto che già da qualche tempo mi lantavano il fatto di dell'obbligo di cambiare la carta d'identità cartacea con quella in versione digitale, e c'era una scadenza ben precisa che era prossima, tra le altre cose.
1: Sì, sì, sì, il mese di agosto.
0: Esattamente, giusto per fare delle cose. Uno che ad agosto cosa fa? Va a cambiare la carta d'identità, non è che va in vacanza, no, cioè delle idee geniali che proprio il genio della lampada ci ha suggerito questa cosa. Per fortuna che qualcuno ci ha pensato, no, aspetta, non facciamo questo agosto, facciamo il prossimo agosto.
1: No, no, no, arrivata la proroga, sì, sì, si può tenere fino a scadenza la carta d'identità cartacea, poi bisognerà passare invece a quella elettronica.
0: Esatto.
1: Bello, no? Si evita un sacco di corse agli sportelli.
0: Beh, questo senza mai dubbio. Lei si immagina gente di corsa ad agosto a cambiare la carta d'identità? No, no, io non me la voglio.
1: Magari neanche prima di partire.
0: Sì, sì, certo. Dice, prima di partire vado a cambiare la carta d'identità. Vuole che le dico due cose subito o aspetto un attimo?
1: No, nel senso, no, meglio così.
0: Ah, beh, senza ombra di dubbio, guarda. Va bene, tra le altre cose, questa è una cosa giusto da suggerire, perché metti che qualcuno era distratto, non sapeva questa cosa, adesso magari deve viaggiare, giustamente devi avere sempre un documento valido in tasca, che comunque sia per quanto riguarda il territorio nazionale, e basta anche la patente di, sì, guida, no? Mentre se si va all'estero per forza ci vuole la carta d'identità, e questo è un dato di fatto. Adesso invece dipende dal vento chi lo porta.
1: Lei dice
0: è sempre il buon vento che va bene, quello di Jovanotti in questo caso.